ici, se ti va, une lettre forte et tout, mais si poco di più, della gomma piuma tu, perché tu.